0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
2: Los 40. 96.5.
1: La música nueva está en los 40.
3: Como en la mira la trampa.
4: El árbol.